0: Scusi, la sua aveva la macchina per essere fuori il contrafile per fare accesi la capota. La macchina, la bella verde, lo scotolo, colorata le gomme rossa?
1: Ma va?
0: È sua?
1: Ma va?
0: Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pupa! Scusa!